Ciao, tutto a posto? Ciao, per favore, mi sembri di prima mi shift.